0: Quando si muore di dubbio.
1: Each night I wake up in heat. How do you